nascosi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

I ricordi sopravvissuti ai nostri ultimi raid aerei sono sugli autobus finiti che dormono in piedi. Metti in lavatrice i cieli neri, i foglietti illustrativi di tutti i nostri ieri non ci rinnoveranno i contratti. E nelle corse dei supermercati i tuoi occhi nel cellofane ci hanno fucilati. Parlavamo delle nostre interiorità.

I ricordi sopravvissuti ai nostri ultimi ride aerei sono sugli autobus finiti che dormono in piedi. Metti in lavatrice i cieli neri, i foglietti illustrativi. Tutti i nostri ieri non ci rinnoveranno i contratti. E nelle corse dei supermercati i tuoi occhi nel cielo fane ci hanno fucilati. Tanto ti proteggerà.

dire. Poi dalla feluca, ormai a brandelli, tenta di estrarre il coniglio della sua Trafalgar e nella sua agonia sparsa di qua di là

marito e inciampa nella sua autorità. Affida a una vestaglia il suo ultimo ruolo, ma lui esplode dopo, prima il suo decoro. Mia madre si approva in frantumi di specchio, dovrebbe accettare la bomba con serenità. Il martirio è il suo mestiere, la sua vanità.

Qualcuno ha lasciato la luna nel bagno, accesa soltanto a metà, quel poco che mi basta per contare i caduti.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

ecco il dono che io ti farò. Donna che stai entrando nella mia vita,

sogno arabo che ami tu. È una stretta forte della mia mano. Per te donna che non mi scappi più. È un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che

0: because of you, oh, it doesn't do.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

sui sentieri dei grammofoni, sai. Woody, Woody. Ho ballato un po' con tutti, lo sai. Gente nuova, gente vecchia, lo sai. Smoothie, smoothie.

sai, i miei piedi mai nessuno lo sai, fuori fuori. Vedi il cuore e i piedi proprio così, sono i primi che si stancano, sì, muori muori.

come si usa dire solo così, muti cuti, che trascina a largo senza pietà, chi non sa nuotare mai imparerà.

vada sono così, come si usa dire sono così, hoodie hoodie, che trascina al largo senza pietà, chi non sa nuotare mai imparerà, bloody bloody.

si ripete, la vita va avanti, la vita si ribella, la vita piange e strilla, la vita fa baldoria e vuole cantar vittoria. Sotto la luna gli amanti hanno occhi brillanti, si cullano nei sogni

i debiti, i consigli, gli scontrini. Siamo circondati anche un po' cretini.

nasconderai la fine del sentiero, però ti leggo nel pensiero. Le mie chiavi di casa puoi tenertele tu, per trovarmi una stanza ed un letto in affitto.

e non mi lasciano entrare. E nemmeno ci provo a chiamarti per nome, e nemmeno ci provo a bussare. Ma tu davvero sai prendere il miele e trasformarlo in pane? Davvero sai pescare un uomo?

ma c'era dell'altro, lo so che lo sai. C'era dell'altro fra noi, c'era dell'altro fra noi. Dire che cosa? Non so.

E lo so che lo sai. Sarebbe inutile ormai. Sarebbe inutile ormai. Ma cercavo per noi un pretesto più forte per noi. Una scusa più seria del pianger miseria, miseria d'amore.

solo per dirti di no. Non avrei fatto la strada, ma c'era dell'altro, lo so che lo sai. C'era dell'altro fra noi, c'era dell'altro.

Nella guerra di Valois, il signor d'Ivry è morto. Se sia stato un prode eroe, non si sa, non è ancor certo. Ma la dama abbandonata, lamentando la sua morte, per mille anni e forse ancora piangerà la triste sorte.

Son tornati a cento e a mille i guerrieri di Valois, son tornati alle famiglie, ai palazzi, alle città, ma la dama abbandonata non ritroverà il suo amore e il gran ceppo nel camino non varrà a scaldarle il cuore.

comprata l'armatura, al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta. Fila la lana, fila i tuoi giorni.

Questa è la solita vecchia storia, sempre la stessa eppure diversa, di chi negli anni si è coperto di gloria, di chi la vita l'ha vinta e l'ha persa, e alla stazione

lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra. Sono partite.

s'énervait de... I bicchieri sono vuoti e nessuno se ne avvede. E tu cosa farai domani? E tu cosa farai domani?

di questa stagione andata. Non dimentico più niente, se settembre non si ostina a cancellare. Parlando e riparlando di quel che è appena stato.

li ha bevuti ora. Lo so cosa farai domani, ora lo so cosa farai domani.

non mi senti. Ti ho cercata dappertutto ed ho trovato solo gente, solo ghiaccio, qualche brivido.

passare dal balcone a un segreto più in là, e ti piace ricordarne il sorriso che non ti ha fatto e che tu le hai deciso in un vuoto di felicità.

disperato. Immagini care per qualche istante, sarete presto una folla distante, scavalcate da un ricordo più vicino. Per poco che la felicità ritorni, è molto raro che ci si ricordi degli episodi del cammino.

carte di quelle felicità intraviste, dei baci che non si è osato dare, delle occasioni lasciate ad aspettare, degli occhi mai più rivisti.

Fumava senza filtro, pacchetto verde, scritta nera, ed aveva le dita colorate di giallo e di grigio stampa sera. Nessun altro giornale si svegliava. Di lunedì partiva alle 7 di mattina, tornava alle 7 di sera. Io lo aspettavo anche d'inverno al capolinea. La porta dell'autobus si apriva dal fumo.

quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

spiagge ai fianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria. E perciò, attenzione.

se è vero che i vecchi ballano. In estate, di notte, in quel chiosco, in riva al mare. Dimmi se è vero che si portano le scarpe da ballo e che se le mettono seduti su una sedia in plastica prima di cominciare a ballare.

se le loro mani, le loro bocche hanno le stesse voglie mie. Dimmi se sudano e se bevono birra o acqua minerale. Dimmi se a mezzanotte nuotano nudi. E se poi, stanchi, aspettano l'alba, stesi

era per questioni condominiali e sentimentali, per gli scontri tra gli interregionali e i treni merci, per i diluvi universali dei tuoi pianti, era per l'alta marea dei nostri sguardi, per i cieli dipinti con i pennarelli scarichi e altri cieli coperti

alcolici, da tre lunedì difettosi, e accompagnami a raccogliere i petardi che non sono esplosi, il nostro scambio d'organi.

una lucciola d'agosto. Se ne andava una mattina, fiera della sua valigia, a raccogliere la luna, e gridava i quattro venti, la sua gioia d'esser viva, lo gridava i quattro venti e la sua luce lampeggiava, la sua luce lampeggiava, ma la lucciola d'agosto vide il sole che nasceva solo dietro le montagne, vide il sole che brillava, disse al sole non salire con la tua luce assassina, gridò al sole non salire, la sua luce già moriva, la sua luce già moriva. E una lucciola d'agosto han trovato sopra un fiore, stretta nella mano destra, la valigia con la luna, e hanno detto sarà morta, per paura o per amore, e hanno detto sarà morta perché luce non aveva, perché luce non aveva. E la vide il sole da lontano, sopra quel fiore di neve, e alla lucciola sorrise, e alla lucciola sorrise.

Havaí. La mia anima è femmine e assa c'è chiata giù, denti di me, c'è chiata giù.

sfocca dall'aria, parla a sentire, ogni onca si conte. Incomincia con ciò che resta, comincia con ciò che avviene, senti chi nasce.

volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

senza colletto, senza la scrima, senza il riguardo delle bambine. Dalla parte di spessotto, il tè di ieri riscaldato alle 8, i compiti fatti in cucina nella luce bassa della sera prima.

chiamo per Golia. Non per Davide la sua scriba, non per i primi anche alla dottrina. Con il tarlo dentro all'orecchia, la flanellosi che ci mangia le

Non servirà sentire il tuo profumo e poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

racconti di come hai ricominciato, i tuoi occhi si riempiono di quel dolore, la tua voce

della Bovisa, sura un treno del venerdì sera, o meno quasi venu della melma, per imparare stan del catram. Poi ven la studia per me a ciapabot, poi ven la crumpa una cravata in giornal, poi ven la prua a mezzo una divisa, ma la tenu

ferita. E allora salgo sopra questa bella macchinina che mi porta in cima.

Sapessi come sono solo e provo un po' di invidia se ti penso a me che qui soffro di nevi, ho un grande senso di inutilità.

Non ti è mai venuto in mente che bisogna farlo, questo mio mestiere responsabilmente. Mi ascolta tanta gente.

Che stress, è tutto così uguale, cantare nei teatri gestiti così male. Che noia, la vita mia da divo, tu pensi che sia bello campare da creativo? Sai che devo andare un po' lontano per poter lavorare, scrivere e pensare al mondo e a tutti voi.

bimba, incapace di nuocere ancora. Il potere vestito d'umana sembianza ormai ti considera morto abbastanza e già volge lo sguardo.

che alla via della croce ha proibito l'ingresso a chi ti ama come se stesso. Son pallidi al volto, scavati al torace,

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra banchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio.

cosa leggerai, con che libro affascini il tuo cuore, e se ti perderai nel labirinto di un amaro autore.

che brucia le mani. È passata lontano da qui, dispersa, perduta nei giorni, degli altri.

coltello, quando tu guardavi il carosello, ho rubato quel che non avevo, l'ho venduto a chi lo aveva già.

Questa è la solita vecchia storia, sempre la stessa eppure diversa, di chi negli anni si è coperto di gloria, di chi la vita l'ha vinta e l'ha persa, e alla stazione

non respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù.

primo fu capo di buona speranza, chiuso per legge e decreto speciale, che la smettessero le onde pacifiche di imbastardire quell'altro mare. Poi fu la volta di Panama e Suez, e quindi del Bosforo e di Gibilterra. Ogni maroso pretese il rispetto della sovrana indipendenza. Niente più scambi di acqua e di pesce, niente più giri del mondo in veliero. Tutti i canali rimasero chiusi a qualunque passaggio di flutto straniero.

i suoi porti e bagni soltanto le sabbie natali. Sembrava la fine, ma era solo l'inizio. E anche così fu ben brutto vedere in quel che era stata la grande distesa, lo strazio dei fossi a dividere il mare. Era solo l'inizio, come già si diceva, perché adesso la febbre secessionista andava ammalando ogni singola riva e niente e nessuno riusciva a dir basta. Così da Trieste alla punta pugliese e dalla Sicilia alla costa del sole, ogni più piccola cala pretese l'indipendenza, e non solo a parole, ma la questione divenne parvina quando si presero goccia con goccia e ognuna guardando la propria vicina diceva vai via o ti rompo la faccia. Il mare fu presto una grande rugiada, inutile ai pesci e a qualunque creatura. Morirono il tonno, l'acciuga, lo spada, restarono in secca le barche d'altura. E poi un giorno o una notte, non so, accadde qualcosa di ancora più strano. Conoscete la formula H2O? Sì, quella dell'acqua che tutti sappiamo. Ebbene, l'idrogeno trovò da ridire, sostenne di avere la maggioranza e quindi il diritto sovrano di ambire all'ormai sacrosanta indipendenza. E ci fu come un vento, un soffio infinito, e l'acqua dei mari si invaporò in cielo. Rimase un deserto di sale

Sarete presto una folla distante, scavalcate da un ricordo più vicino. Per poco che la felicità ritorni, è molto raro che ci si ricordi degli episodi del cammino.

dimenticarti di quelle felicità intraviste, dei baci che non si è osato dare, delle occasioni lasciate ad aspettare, degli occhi mai più rivisti.

qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi

e all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirà.

di Dio, ma c'è chi muore nel dirti addio. Dimaco ignori chi fu tuo padre, ma più di te muore tua madre. Con troppe lacrime piangi Maria, solo l'immagine

piango di lui ciò che mi ha tolto, le braccia magre, la fronte, il volto, ogni sua vita che vive ancora.

Signore, e chi ti chiama nostro Signore, nella fatica del tuo sorriso cerca un ritaglio di paradiso. Per me sei figlio, vita morente, ti porto cieco.

E se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti. E se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti. Guardare i fuoristrada che si incastrano nei vicoli e misurarci i battiti cardiaci con sismografi, perché delle cose da dirmi e da tirarmi. E se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti. Falliscono le compagniere, le banche, le case discografiche, e chi se ne frega, come le città che ci telefonano di sera, che hanno la voce forte di tua madre, i nostri disagi economici e gli stessi padri che parlano con i cani. Coloreremo ancora le bici rubate di verde militare per nasconderci nei parchi e nei parcheggi a scopare, tanto nei telegiornali troveranno altri sinonimi, astronavi o transatlantici dei finanzieri.

raggiunti vite. Altra orchestra di clacson sotto le nostre finestre, altre stelle, comete, meteore, voli di 30 metri dalle impalcature.

progressi tecnologici, i tuoi discorsi luminosi e le grida delle madri che coprivano tutto. Era per cercare di venderti e di vederti le tue illuminazioni, i nostri cristi fosforescenti, i nostri pomeriggi appesi, appesi come Mussolini, e lunghi tirocini, incendi nei tuoi capelli biondi e fiumi di detersivi. E se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti, tu non preoccuparti. E se gli alberghi appena costruiti coprono i tramonti, tu non preoccuparti.

lo sguardo più dolce di chi non può aver rimpianti. Maria se n'è andata come un angelo in volo, inghiottita nel nulla.

Dimmi chi te lo fa fare con quell'arte sopraffina, chiuso dentro a una cantina e nessuno ad ammirare. Sei l'artefice incompreso di un lavoro senza peso. Dammi retta, lascia stare.

troppa precisione per distruggerti la tela e slocciarti dal cantone. In quell'angolo di stanza sei un esempio di eleganza, ma che ce farai, povero te? Ragno, non ti scoccia stargli appeso rincorrendo l'utopia,

saluterò. Fino a quando dalla pianura, fino a quando non potranno più sentire. E sarò lontano da questo cielo, ma così lontano da non poterci tornare. Molto vicino al punto esatto dove il fiume accarezza il mare. Molto vicino al punto,

ma c'era dell'altro, lo so che lo sai. C'era dell'altro fra noi. C'era dell'altro fra noi. Dire che cosa? Non so.

dire, lo so che lo sai. Sarebbe inutile ormai. Sarebbe inutile ormai. Ma cercavo per noi un pretesto più forte per noi, una scusa più seria del pianger miseria, miseria d'amore.

solo per dirti di no. Non avrei fatto la strada, ma c'era dell'altro, lo so che lo sai. C'era dell'altro fra noi, c'era dell'altro.